la, oh, la la la, tra la la la. Dipatina mala walla walla da la, tra ma tini na. Hey, Luberto, oh, Luberto, girl, do you hear me?